Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Mai Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:01.
0: Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Mondo.

0: Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
1: La musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Era un giorno che glieri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovranno.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
6: La musica grande. Radio Alta.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

Radio Alta. Sono le 8:01. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: sono Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato.

0: risparmiato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: ecco che c'è.
1: La musica grande. Spot, spot. Non accontentarti. Trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi. Con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Radio Alt.

Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: La musica grande.
1: Ho fatto sogni giganti rispetto a quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa. Terra buona per chi passa, fa un segno e

0: Radio Alta. Sono le 9:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Una donna di 38 anni di origini indiane, a quanto sembra residente a Vicenza, è stata ferita con una coltellata dall'ex marito pakistano 46enne che vive nella nostra provincia. È accaduto all'esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campo Grande a Brescia. La donna, che era con un'amica e figli di entrambe, è stata soccorsa dai passanti e trasferita in ospedale in condizioni serie. Come riporta il sito del giornale di Brescia, non sarebbe in pericolo di vita, anche se la coltellata l'ha raggiunta vicino al cuore. L'aggressore è stato bloccato da alcuni ragazzi stranieri che si trovavano nelle vicinanze e poi è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la prima ricostruzione, l'ex coppia, separata dal 2020, avrebbe litigato per la gestione dei figli minorenni e l'aggressione sarebbe avvenuta dopo un paio di ore. L'uomo ha ferito anche l'amica della ex moglie, una 43enne di origini pakistane, sempre residente a Vicenza. In funzione da domani mattina la linea di bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo. Operativo il servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo. Comporterà una riorganizzazione di alcune importanti tratte del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno, rispettivamente, da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio adotteranno la numerazione 15G e 15V. I bus EBRT, uno ogni 10 minuti, ma pure meno negli orari di punta invernali, viaggeranno lungo le corsie riservate pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo. Percentuale che sale al 73, considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. In servizio 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti. Una novità trasportistica che ha richiesto un investimento con fondi del PNRR di 84 milioni di euro. Il tragico incidente aereo verificatosi ieri in Perù. Tra le vittime c'è anche un 24enne, Matteo Gianturco, iscritto alla Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo. È morto assieme ai suoi familiari, residente in provincia di Monza e Brianza. Si trovava nel paese sudamericano insieme ai genitori Paolo Gianturco e Cristina Maria Bianco e al fratello Pietro di 18 anni. Tutti e quattro purtroppo hanno perso la vita nello schianto dell'aereo turistico su cui si trovavano mentre sorvolavano le celebri linee di Nazca. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Nessuna delle 13 persone presenti a bordo è sopravvissuta. Oltre agli 11 turisti europei, 7 gli italiani, sono morti anche i due componenti peruviani dell'equipaggio. Rimane ricoverata in condizioni serie all'ospedale della Fondazione Poliambulanza di Brescia la signora 76enne, ricoverata ieri pomeriggio nelle acque del lago d'Iseo a Tavernola. notata da alcuni amici immobili in acqua, è stato immediatamente dato l'allarme. I primi a intervenire sono stati i carabinieri, un turista e un ragazzo che stava passando in moto. Una volta portata a riva, un militare ha cominciato a praticarle il massaggio cardiaco, mentre un altro ha portato il defibrillatore. Sul posto è giunto il personale sanitario con un'ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino, con un'automedica e con l'elisoccorso. Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco del presidio nautico di Iseo. La signora, una volta riusciti a stabilizzare le sue condizioni, è stata trasferita all'ospedale bresciano.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
4: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
5: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
4: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
5: A Mapello, in via Bravi 6.
4: www.pasticceriaroncalli.it.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande.

il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi in studio. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli Velino, in provincia di Rieti, a confine con l'Umbria. Coinvolti nello schianto un pullman, un camper e tre auto, sei morti, decine di feriti e sei di questi sono in codice rosso, altri due in condizioni critiche. Gli investigatori cercano di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù, dove un Cessna è precipitato, morte 13 persone, tra cui 7 italiane, due coppie con figli partiti da Monza e Seregno. Gli esteri, con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura Trump annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. La guerra in Ucraina, attacchi ucraini contro la Russia hanno provocato ieri 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Al largo di Pantelleria, nel Mediterraneo, la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra di Mosca. E ci sono stati nuovi attacchi israeliani su Gaza che hanno colpito diversi edifici residenziali, morte almeno 13 persone in 24 ore. Dopo la preghiera domenicale dell'Angelus, il Papa ha espresso preoccupazione per la situazione a Ceuta, ha chiesto di continuare a pregare per la pace e ha invitato a fare tesoro del grande dono del perdono di Assisi a 800 anni dal transito di San Francesco.
5: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
4: Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro, resta però il nodo fondi dell'Unione Europea. A Ceuta restano comunque centinaia di minori che non sono stati rimpatriati. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
2: Alta Play

0: linea grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta.

Akahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Radio Alta. Sono le 9:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Una donna di 38 anni, di origini indiane, a quanto sembra residente a Vicenza, è stata ferita con una coltellata dall'ex marito pakistano 46enne che vive nella nostra provincia. È accaduto all'esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campo Grande a Brescia. La donna, che era con un'amica e figli di entrambe, è stata soccorsa dai passanti e trasferita in ospedale in condizioni serie. Come riporta il sito del giornale di Brescia, non sarebbe in pericolo di vita, anche se la coltellata l'ha raggiunta vicino al cuore. L'aggressore è stato bloccato da alcuni ragazzi stranieri che si trovavano nelle vicinanze e poi è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la prima ricostruzione, l'ex coppia, separata dal 2020, avrebbe litigato per la gestione dei figli minorenni e l'aggressione sarebbe avvenuta dopo un paio di ore. L'uomo ha ferito anche l'amica della ex moglie, una 43enne di origini pakistane, sempre residente a Vicenza. In funzione da domani mattina la linea di bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo. Operativo il servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo. Comporterà una riorganizzazione di alcune importanti tratte del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Donorione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno, rispettivamente, da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio adotteranno la numerazione 15G e 15V. I bus EBRT, uno ogni 10 minuti, ma pure meno negli orari di punta invernali, viaggeranno lungo le corsie riservate pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo. Percentuale che sale al 73, considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. In servizio 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti. Una novità trasportistica che ha richiesto un investimento con fondi del PNRR di 84 milioni di euro. Il tragico incidente aereo verificatosi ieri in Perù. Tra le vittime c'è anche un 24enne, Matteo Gianturco, iscritto alla Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo. È morto assieme ai suoi familiari, residente in provincia di Monza e Brianza. Si trovava nel paese sudamericano insieme ai genitori Paolo Gianturco e Cristina Maria Bianco e al fratello Pietro di 18 anni. Tutti e quattro purtroppo hanno perso la vita nello schianto dell'aereo turistico su cui si trovavano mentre sorvolavano le celebri linee di Nazca. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Nessuna delle 13 persone presenti a bordo è sopravvissuta. Oltre agli 11 turisti europei, 7 gli italiani, sono morti anche i due componenti peruviani dell'equipaggio. Rimane ricoverata in condizioni serie all'ospedale della Fondazione Poliambulanza di Brescia la signora 76enne, ricoverata ieri pomeriggio nelle acque del lago d'Iseo a Tavernola. Notata da alcuni amici immobili in acqua, è stato immediatamente dato l'allarme. I primi a intervenire sono stati i carabinieri, un turista e un ragazzo che stava passando in moto. Una volta portata a riva, un militare ha cominciato a praticarle il massaggio cardiaco, mentre un altro ha portato il defibrillatore. Sul posto è giunto il personale sanitario con un'ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino, con un'automedica e con l'elisoccorso. Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco del presidio nautico di Iseo. La signora, una volta riusciti a stabilizzare le sue condizioni, è stata trasferita all'ospedale bresciano.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
6: C'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima Rotta.

0: sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
3: Radio Alta. Il Radio Giornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo ha assicurato il presidente americano Trump annunciando che le discussioni iniziano oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar, Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato. Nuovi attacchi aerei israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, morti almeno 13 persone in 24 ore. Nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Veniamo in Italia, tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti in uno schianto un pullman, un camper, tre auto. Sei morti, decine di feriti, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. Sei dei feriti sono codice rosso, altri due in condizioni critiche. Gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù, dove un Cessna è precipitato. Sono morte 13 persone, tra cui 7 italiani, due coppie con figli partite da Monza e Seregno. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Si svolgeranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto a 96 anni. Sentiamo il ricordo di Cristina Mazza, collaboratrice con lui per 30 anni.
5: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza, quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito alla vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
4: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani conquista 2 ore nei tuffi, salendo a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Suona 2000.
1: Quando la musica scrive la storia.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il nostro posto speciale. Da Franco Seriate. Il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili. Funghi e pizza, poi, sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate. In via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
2: Saab Accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito, scegli Saab Accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it 035 25 24 73.
0: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Super.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È una donna di 38 anni di origini indiane, a quanto sembra residente a Vicenza, è stata ferita con una coltellata dall'ex marito pakistano 46enne che vive nella nostra provincia. È accaduto all'esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campo Grande a Brescia. La donna, che era con un'amica e figli di entrambe, è stata soccorsa dai passanti e trasferita in ospedale in condizioni serie. Come riporta il sito del giornale di Brescia, non sarebbe in pericolo di vita, anche se la coltellata l'ha raggiunta vicino al cuore. L'aggressore è stato bloccato da alcuni ragazzi stranieri che si trovavano nelle vicinanze e poi è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la prima ricostruzione, l'ex coppia, separata dal 2020, avrebbe litigato per la gestione dei figli minorenni e l'aggressione sarebbe avvenuta dopo un paio di ore. L'uomo ha ferito anche l'amica della ex moglie, una 43enne di origini pakistane, sempre residente a Vicenza. In funzione da domani mattina la linea di bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo. Operativo il servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo. Comporterà una riorganizzazione di alcune importanti tratte del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno, rispettivamente, da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio adotteranno la numerazione 15G e 15V. I bus EBRT, uno ogni 10 minuti, ma pure meno negli orari di punta invernali, viaggeranno lungo le corsie riservate pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo. Percentuale che sale al 73, considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. In servizio 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti. Una novità trasportistica che ha richiesto un investimento con fondi del PNRR di 84 milioni di euro. Il tragico incidente aereo verificatosi ieri in Perù. Tra le vittime c'è anche un 24enne, Matteo Gianturco, iscritto alla Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo. È morto assieme ai suoi familiari, residente in provincia di Monza e Brianza. Si trovava nel paese sudamericano insieme ai genitori Paolo Gianturco e Cristina Maria Bianco e al fratello Pietro di 18 anni. Tutti e quattro purtroppo hanno perso la vita nello schianto dell'aereo turistico su cui si trovavano mentre sorvolavano le celebri linee di Nazca. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Nessuna delle 13 persone presenti a bordo è sopravvissuta. Oltre agli 11 turisti europei, 7 gli italiani, sono morti anche i due componenti peruviani dell'equipaggio. Rimane ricoverata in condizioni serie all'ospedale della Fondazione Poliambulanza di Brescia la signora 76enne, ricoverata ieri pomeriggio nelle acque del lago Diseo a Tavernola. notata da alcuni amici immobili in acqua, è stato immediatamente dato l'allarme. I primi a intervenire sono stati i carabinieri, un turista e un ragazzo che stava passando in moto. Una volta portata a riva, un militare ha cominciato a praticarle il massaggio cardiaco, mentre un altro ha portato il defibrillatore. Sul posto è giunto il personale sanitario con un'ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino, con un'automedica e con l'elisoccorso. Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco del presidio nautico di Iseo. La signora, una volta riusciti a stabilizzare le sue condizioni, è stata trasferita all'ospedale bresciano.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
5: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
4: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menù speciali.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre in

0: Nord. Tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
3: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo ha assicurato il presidente americano Trump annunciando che le discussioni iniziano oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar, Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato. Nuovi attacchi aerei israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, morti almeno 13 persone in 24 ore. Nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Veniamo in Italia, tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper, tre auto. Sei morti, decine di ferite, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. Sei dei feriti sono codice rosso, altri due in condizioni critiche. Gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù dove un Cessna è precipitato. Sono morte 13 persone, tra cui 7 italiani, due coppie con figli partite da Monza e Seregno. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Si svolgeranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto a 96 anni. Sentiamo il ricordo di Cristina Mazza, collaboratrice con lui per 30 anni.
5: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito alla vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
4: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani conquista 2 ori nei tuffi salendo a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Alta, la musica grande. Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: Radio Alta.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Today. I successi di

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

0: Brescia accoltella la ex moglie, bloccato 46enne residente ad Albino. È accaduto ieri all'esterno di un centro commerciale. La donna, 38 anni di origini indiane, è ricoverata in condizioni molto serie, ma non sarebbe in pericolo. Lui, un 46enne pakistano, risiede nella nostra provincia. Già nel 2023 era stato denunciato per maltrattamenti. E BRT bus elettrici da oggi in viaggio lungo la tratta Verdellino-Bergamo. I mezzi da questa mattina hanno cominciato a circolare sulla corsia riservata, una soluzione trasportistica innovativa con cui i bergamaschi sono chiamati a prendere confidenza. C'era grande attesa per l'avvio del servizio, tra polemiche tante e aspettative che non sono comunque meno. Lago d'Iseo, cresce la richiesta di case, è Sarnico la località più ambita. Nei paesi che si affacciano sul Sabino in aumento gli investimenti immobiliari, Sarnico la fa da padrona per quanto riguarda l'acquisto di case per le vacanze, tanto che viene definita la piccola Monte Carlo del Sabino, molte le richieste dall'estero. Dopo il Feyenoord sorteggio conference, questa sera torna tutto Atalanta. Questa sera alle 21 su Bergamo TV il consueto appuntamento settimanale con la rubrica sportiva dedicata alla squadra nerazzurra. Si parlerà dell'amichevole di ieri giocata in Olanda, ma anche del sorteggio di oggi pomeriggio per l'impegno ufficiale in Conference League. Buongiorno a tutti, bentrovati a una nuova edizione di Bergamo TG. La cronaca oggi in apertura: è ricoverata in condizioni molto serie la donna di 38 anni di origini indiane, accoltellata dall'ex marito ieri pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande alla periferia sud di Brescia. L'uomo, un 46enne pakistano residente nella nostra provincia ad Albino, già in passato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna da tempo risiede a Vicenza e ieri si è vista con l'ex marito nel centro commerciale, probabilmente per condividere con lui alcuni momenti con il figlio. In loro compagnia anche un'altra donna con suo figlio. All'improvviso, all'uscita, è scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento e con il ferimento anche dell'amica intervenuta per difendere la 38enne. L'aggressore si è fermato soltanto dopo l'intervento di alcuni ragazzi che gli hanno scagliato contro dei sassi e una sedia facendo cadere il coltello. Poi sono riusciti a bloccarlo in attesa dell'arrivo degli agenti della polizia. Operativa da questa mattina la linea di bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo. Operativo il servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo. Comporterà una riorganizzazione di alcune importanti tratte del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno, rispettivamente, da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio adotteranno la numerazione 15G e 15V. I bus EBRT, uno ogni 10 minuti, ma pure meno negli orari di punta invernali, viaggeranno lungo le corsie riservate pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo, percentuale che sale al 73% considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. In servizio 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti. Una novità trasportistica che ha richiesto un investimento con fondi del PNRR di 84 milioni di euro. Crescono gli investimenti immobiliari nei paesi che si affacciano sul lago d'Iseo. Sarnico è tra le località più ambite per l'acquisto di case per le vacanze, tanto che viene definita la piccola Monte Carlo del Sebino. Molte le richieste dall'estero.
1: Mercato immobiliare Sarnico si conferma la piccola Monte Carlo del lago d'Iseo.
2: Tra i riferimenti di appeal sul Sebino, l'Overe Riva di Solto e il suo borgo, Iseo e Clusane e soprattutto Sarnico e Predore. Ma se a Predore la disponibilità di nuovi appartamenti è risicata, a Sarnico è sempre più corsa agli investimenti sul mattone, con prezzi che dai 4.000 euro al metro quadrato sfiorano i 5.000 euro in zone vista lago o strategiche. Attici e location di lusso escluse, naturalmente, dove i più facoltosi sono disposti a tutto per la riservatezza, le comodità e i paesaggi, e si toccano anche i 7-8.000 euro al metro quadrato.
3: La particolarità qui è che per quanto riguarda case a lago, case vista a lago e attici, le persone qui davvero, anche a costo di prezzi altissimi, fanno davvero di tutto per averle.
2: Vissuta tutto l'anno, la cittadina del Basso Lago pare non fermarsi e nel biennio 2026-2027 sono segnalati al via 6 nuovi cantieri, due dei quali con appartamenti superiori alle 10 unità. In grande espansione anche la limitrofa Paratico. Massima richiesta per i bilocali e sul fronte della clientela lievita la presenza degli investitori polacchi a rappresentare la novità caccia di affari.
4: Sarnico, rispetto ai comuni della Bergamasca e paesi del lago, è quello più gettonato e la caratteristica principale è che vive meno di turismo rispetto a Iseo. Questo permette di ravvivare e avere un territorio molto più vissuto durante tutto il periodo dell'anno.
2: Più appetibile la limitrofa Franciacorta, dove sono ancora possibili shopping anche attorno ai 3.000 euro al metro quadrato.
0: Davvero molte persone, oltre 3.000 arrivate anche da fuori provincia, hanno preso parte ieri a Bergamo alla festa del Santo Perdono d'Assisi. In mattinata il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha presieduto la messa solenne nella Basilica di Sant'Alessandro in colonna. La giornata di celebrazioni ha preso il via con la processione penitenziale nelle vie attorno alla chiesa. Tanti, come dicevamo, i fedeli che hanno condiviso per l'intera giornata la partecipazione al Santo Perdono di Assisi, giunti oltre che da tutta la Bergamasca, anche dalle province di Como, Lecco, Cremona e Monza Brianza. Sul sagrato della Basilica di Sant'Alessandro in colonna la possibilità di rinnovare l'iscrizione all'Associazione del Santo Perdono di Assisi. In un tempo in cui troppe persone sono chiuse nell'odio e incapaci di perdonare se stessi e gli altri, noi dobbiamo essere perdono e misericordia per gli altri, ha detto il vescovo Beschi all'omelia. Ascoltiamolo insieme un passaggio.
5: La promessa e il desiderio del paradiso non sono una mortificazione dell'umanità, piuttosto una promozione della santità come trasparenza di Gesù stesso. Ecco, l'indulgenza noi l'accogliamo come dono e come via al paradiso. Il perdono di cui San Francesco si è fatto canale continua a generare paradiso ancora dopo 8 secoli. E allora offrire la testimonianza della misericordia nel mondo d'oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi. Il mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore, covano odio, sono incapaci di perdono e rovinano così la propria vita e quella altrui, piuttosto che trovare gioia nella serenità e nella pace.
0: Parliamo ora di sport, per la precisione di Atalanta, e lo facciamo in compagnia del nostro Matteo De Sanctis, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Matteo.
6: Sì, buona giornata Massimo, buona giornata a te e a tutti i telespettatori.
0: Allora, è una giornata importante oggi per quanto riguarda l'Atalanta, perché ci sarà il sorteggio di Conference League, ma prima di parlare di questo abbiamo alcune domande da farti, a partire dall'amichevole giocata ieri in Olanda contro il Feyenoord. Che idea ti sei fatto?
6: Ma la prima cosa, insomma, è un'amichevole che comunque l'Atalanta ha perso per quel che conta 2-1 il risultato finale, ha segnato il gol del momentaneo pareggio Krstovic dopo che gli olandesi si erano portati in vantaggio dopo 10 minuti del primo tempo su calcio di rigore per un fallo di mano di Scalvini, a 10 minuti del termine del 90esimo è arrivato il gol decisivo del figlio d'arte Van Persie su un errore del portiere Sportiello, che era subentrato nel secondo tempo al titolare Carnesecchi, e su una evidente spinta, un fallo viziato da un fallo ai danni di Bellanova, che non è stato rilevato dall'arbitro. Ma al netto di queste cose, il Feyenoord tra una settimana inizia il proprio campionato, il campionato olandese, quindi era evidentemente più avanti di condizione fisica. L'Atalanta sta cercando una sua identità. La buona notizia è che hanno giocato praticamente tutti, che non si è fatto male nessuno. È un Atalanta, ripeto, che sta cercando un'identità col nuovo allenatore Sarri, con un nuovo modo di giocare, dove l'unico acquisto sinora, Gaetano, è già titolare fisso in mezzo al centrocampo e sarà quello che sarà chiamato a dettare un po' i tempi di questo nuovo 4-3-3 targato Maurizio Sarri in panchina. Siamo un cantiere in corso a meno di 20 giorni, a poco più di 2 settimane dalla prima partita ufficiale della stagione, che sarà appunto, come dicevi, il preliminare di Conference, che si giocherà il 20 e 27 di agosto. Il 20 di agosto sarà la prima partita vera ufficiale della stagione dell'Atalanta, e quella sarà sicuramente da non sbagliare.
0: Ecco Matteo, a proposito di Conference, oggi pomeriggio a partire dalle 14 tra l'altro seguiremo in diretta il sorteggio, ci sarà appunto quella che sarà la prossima avventura in Europa dell'Atalanta. Impegni importanti indipendentemente dalla Coppa Europea che si andrà a disputare.
6: Sì, assolutamente sì, questa mattina è stato estratto un lotto di squadre tra le quali l'Atalanta pescherà il prossimo avversario. Corbici, saremo in diretta per raccontare il sorteggio minuto per minuto. Bisogna subito dire ai nostri telespettatori che non uscirà il nome dell'avversario esatta, bensì l'abbinamento dalla quale la vincente affronterà l'Atalanta. Si dovrà infatti già ancora giocare proprio questa settimana la gara d'andata, tra una settimana quella di ritorno, per cui il 6 e 13 agosto come dato di riferimento, il terzo turno sia di Conference League che di Europa League. Perché di Europa League ci interessa? Perché c'è la possibilità che l'Atalanta venga abbinata, e sono due pericoli principali ai turchi del Beşiktaş o ai portoghesi del Benfica. Qualora queste due squadre dovessero perdere il terzo turno di Europa League, dove però sono favorite, però ecco, questo è un pericolo sulla strada dell'Atalanta. Le altre avversarie sulla carta sono tutte favorevoli, dagli scozzesi degli Hearts of Midtown piuttosto che i polacchi del Katowice, la possibilità di giocare con gli israeliani delle Hapoel di Tel Aviv, che giocano però in casa, che non giocano in casa ovviamente in Israele vista la situazione attuale. Insomma, ci sono tante possibilità per l'Atalanta. Il primo tema è cercare di evitare quelli che sono gli avversari più pericolosi. L'Atalanta si presenta comunque come una testa di serie. Il sorteggio di oggi dovrebbe anche dirci quale partita si giocherà a Bergamo e quale in trasferta. Ad oggi non sappiamo se il 20 o il 27 di agosto, perché questo viene deciso dal sorteggio e non in base al fatto che l'Atalanta si presenti come testa di serie. Questa è un po' la panoramica, la fotografia prima del sorteggio vero e proprio che si tiene oggi alle 14.
0: Certo Matteo, però al di là di questo ne parlerete questa sera anche nell'appuntamento con tutto Atalanta. I bergamaschi negli ultimi anni si sono abituati bene, in particolare i tifosi nerazzurri, le aspettative sono alte. Sono tutti temi assieme anche al calciomercato che affronterete questa sera in tutto Atalanta, è vero?
6: Sì, sì, assolutamente sì, insomma, anche perché ieri insomma abbiamo visto per la partita in Olanda insomma l'elenco dei 25 convocati, abbiamo già un'idea insomma di chi potrebbe partire, di chi potrebbe rimanere. È un po' più difficile invece capire chi potrebbe arrivare, perché in questo momento il sfumato Alibegovic, che è andato alla Juventus, sembra un po' fermo per quel che riguarda l'Atalanta. Ne parliamo stasera in diretta dalle 21 sulla nostra emittente come ogni lunedì. In studio con me ci saranno il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, l'ex atalantino Angelo Zambelli, il giornalista Fabrizio Carcano, il consulente di psicologia dello sport Emanuele Arioli. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-699-423 oppure via email a tuttatalanta@bergamotv.it. Come sempre è un lunedì insomma ancora più a tinte nero-azzurre, alle 14 per il sorteggio di Conference e dalle 21 per il consueto appuntamento con il salotto nero-azzurro di tutto Atalanta.
0: Bene, grazie a Matteo De Sanctis, un altro appuntamento allora questa sera da non perdere con tutto Atalanta. A Nembro sono cominciati i lavori per la riqualificazione del Parco Santo Jesus. Buone notizie dopo una lunghissima attesa dovuta al cantiere anche per quanto riguarda il ponte di Via Tasso che è stato riaperto alla viabilità.
7: Sono partiti i lavori al Parco Santi Jesus di Nembro, appena fuori dal centro storico, e ai piedi dei sentieri per il santuario dello Zuccarello. La riqualifica dell'area, 2000 metri quadrati in tutto, comprende il rinnovo del campo da basket e di quello da calcio, così come la realizzazione di un nuovo bagno e l'ampliamento di quello esistente, il rifacimento dei vialetti, la creazione di un campo da ping pong al centro decorato dal verde. Il progetto è nato nel periodo del Covid con l'iniziativa Nembro Sicura, che insieme all'Ordine degli Architetti di Bergamo aveva raccolto dai cittadini le idee e le proposte per il nuovo volto del parco.
8: Il quadro economico dell'intera opera è di 445.000 euro, si sono usati i soldi d'avanzo di bilancio, quindi i soldi propri del comune. Ci si augura che i lavori possano terminare entro la fine di dicembre 2026. La cosa più interessante è che il parco, da come è adesso, quindi un parco chiuso e custodito, sarà aperto e accessibile 24 ore su 24.
7: Una grande opera tanto attesa prende quindi il via, mentre un'altra è stata conclusa. Negli scorsi giorni ha riaperto al traffico il ponte di Via Tasso sulla SP36 che sale a Selvino, riqualificato e messo in sicurezza con oltre 1.400.000 euro.
0: Un piano per il diritto allo studio 2026-2027 da 600.000 euro a Carobbio degli Angeli.
9: 600.000 euro per la scuola. Carobbio degli Angeli investe su istruzione, inclusione e nuovi servizi con il piano per il diritto allo studio 2026-2027.
10: Non dimentichiamo l'assistenza educativa scolastica che comporta una spesa indicativa intorno ai 190.000 euro per assistere circa 20 bambini con difficoltà. Ne abbiamo comunque ancora 3 o 4 in osservativa e in attesa di documentazione.
9: Spazio poi ai laboratori, all'educazione ambientale, alla musica, allo sport, alla lettura e alle uscite didattiche. La novità si chiama Sapori e Saperi a Scuola, una cucina didattica dove i bambini della primaria prepareranno ricette con i prodotti a chilometro zero.
10: E dove possono lavorare i bambini con disabilità, ma anche con l'assistenza di tutti gli altri bambini e quindi il coinvolgimento dell'intera classe.
0: Siamo stati a vedere lo stato di avanzamento del cantiere al ponte di Brivio sul fiume Adda.
11: Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte di Brivio, chiuso al traffico dallo scorso maggio. Un cantiere strategico che interessa il collegamento tra Cisano Bergamasco e Lecchese e che dopo i primi mesi di interventi entra ora in una nuova fase. Proseguono le opere di ricostruzione delle strutture del ponte e si avviano alla conclusione le lavorazioni più impattanti dal punto di vista acustico. Per limitare i disagi ai residenti sono stati inoltre installati cannoni abbattitori che nebulizzano acqua, riducendo la dispersione delle polveri all'esterno dell'area di cantiere.
12: Ho incontrato i vertici regionali di ANAS, l'ingegner Castiglioni con l'ingegner Bonamico e tutti i suoi collaboratori, il sottosegretario regionale Mauro Piazza e il vicepresidente della provincia di Lecco per fare un punto sui lavori in corso di esecuzione sul ponte e sulla progettazione del nuovo attraversamento ciclopedonale. Ha fatto seguito a questo incontro un sopralluogo in cantiere. ANAS e Impresa Collini stanno garantendo l'esecuzione delle opere strutturali nel rispetto del cronoprogramma, con alcune integrazioni atte a mitigare l'impatto acustico delle opere e il contenimento delle polveri nell'ambito del cantiere con l'ausilio di cannoni abbattitori.
11: Nel corso del sopralluogo con i tecnici di ANAS è stato inoltre fatto il punto sul futuro attraversamento ciclopedonale. Il progetto preliminare è già stato condiviso e ora proseguirà il proprio iter con il coinvolgimento della soprintendenza del Parco Adda Nord, mentre ANAS e Regione Lombardia hanno confermato il sostegno economico all'opera. Per favorire il dialogo con la cittadinanza sarà inoltre organizzato un open day che permetterà ai cittadini di visitare il cantiere e confrontarsi direttamente con i tecnici sui lavori in corso e sul progetto del nuovo collegamento ciclopedonale.
0: Il comune del giorno oggi è Azzano San Paolo, allora noi ci colleghiamo subito con il sindaco Sergio Suardi che vedo in collegamento. Buongiorno sindaco e grazie.
13: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i vostri telespettatori.
0: Senta, Sindaco, prima di addentrarci nei temi che riguardano la vostra vita amministrativa ad Azzano San Paolo, quanto oggi è complicato fare il sindaco? Perché si tiene magari forse poco in considerazione l'impegno in fatto di tempo e di energia che un primo cittadino, indipendentemente dalle dimensioni del comune che amministra, ci mette quotidianamente, è vero?
13: Ma sì, sicuramente è un impegno non indifferente, però finché lo si fa con passione e voglia di disponibilità di servizio verso i cittadini, diciamo che tutti i lati così negativi vengono meno. È sicuramente un impegno, una responsabilità, perché si amministrano comunque parecchie persone che vogliono ovviamente delle risposte da parte dei primi cittadini, che sono i primi interlocutori ovviamente di tutte le problematiche, e quindi dare sempre una risposta ai propri cittadini e soprattutto accontentarli è sempre una fatica, e quindi è sempre un impegno non indifferente.
0: Certo, Sindaco, i lavori pubblici ovviamente sono uno degli ambiti principali dell'attività amministrativa in un comune. Attenzione puntata ad Azzano San Paolo, a cominciare in questo periodo di asfaltatura e messa in sicurezza delle strade comunali, è vero?
13: Sì, in questo periodo soprattutto stiamo effettuando diversi interventi sulle asfaltature, messe in sicurezza di strade comunali. In questo periodo, in queste settimane, ci sono cantieri su via Cascina Mafese e su via Piave, attraverso anche non solo una semplice asfaltatura, ma proprio collocando dei sistemi di rallentamento della velocità per creare più sicurezza. E prima dell'inizio del prossimo anno scolastico avremo anche interventi vicino alle scuole medie in via Don Gonnella, in via Puccini, e soprattutto inizieremo anche la via Stezzano, che è un'opera che da diversi decenni i cittadini stanno aspettando, che è una via che è di collegamento verso Stezzano, ma che soprattutto serve il paese, perché sulla via Stezzano è anche sito il centro sportivo comunale, che è meta di tantissimi ragazzi e di giovani.
0: A proposito di centro sportivo comunale, nuovo palazzetto ad Azzano San Paolo, uno dei temi che state affrontando.
13: Sì, siamo entro fine agosto, verrà indetta una gara pubblica per la realizzazione del nuovo palazzetto, che va a sostituire l'ex bocciodromo ormai in disuso da diversi anni. Un palazzetto multifunzionale che andrà a soddisfare le richieste di tante famiglie, di tanti atleti e delle nostre associazioni, che stanno lavorando benissimo sul nostro territorio, e quindi aumentando i propri iscritti, i propri atleti, e dando una proposta sportiva molto importante. Ovviamente da tutto ciò ne nasce la necessità di trovare nuovi spazi, e quindi abbiamo individuato nell'ex bocciodromo appunto la localizzazione corretta per andare a creare un'ulteriore proposta ai nostri ragazzi, ai nostri atleti.
0: Un impegno non indifferente ad Azzano San Paolo è quello che state riservando agli interventi di rigenerazione urbana. State insomma valutando azioni importanti.
13: Allora, sulla rigenerazione urbana sì, abbiamo anticipato quelli che sono gli effetti del prossimo PGT, che ci auguriamo di approvare nella primavera del prossimo anno. Abbiamo anticipato interventi di rigenerazione urbana, andando a individuare 9 ambiti di rigenerazione all'interno del nostro territorio, ma lasciando comunque aperta la porta a quei privati che vogliono comunque confrontarsi con noi per andare a fare interventi di valorizzazione sul patrimonio immobiliare. In questo caso, da parte dell'amministrazione comunale, c'è l'impegno diciamo codificato, scritto, di accelerare le procedure amministrative e soprattutto di ridurre i costi per gli operatori. Dall'altra parte ci aspettiamo interventi di valorizzazione del territorio anche su valenza ambientale, quindi con una particolare attenzione al verde e appunto anche all'estetica del nostro territorio.
0: Quanto sono importanti per un comune, per un territorio di un comune come il vostro, interventi di questo tipo?
13: Ah, sono molto importanti, perché da un lato ovviamente si va a valorizzare ciò che è fermo, comunque in alcuni ambiti capannoni anche dismessi, che non producono, producono soltanto la pericolosità che un edificio dismesso possa diciamo portare a livello di ordine pubblico. Dall'altro lato ovviamente per noi comunque significa avere delle iniziative nuove sul territorio, e la prima, diciamo, iniziativa che nasce da, appunto dai provvedimenti urbanistici della rigenerazione urbana è quella della creazione di un nuovo ostello di valenza europea nel nostro piano industriale produttivo, che è di prossima realizzazione da parte di un operatore privato che ha sposato appieno quelle che sono le volontà dell'amministrazione, quella di rendere attrattivo il nostro territorio.
0: Sindaco, in una battuta finale prima di salutarci, sempre alla ricerca di risorse, di fondi, non sono mai sufficienti?
13: Il problema delle risorse è il problema, penso, di ogni amministratore pubblico. Ovviamente dobbiamo sempre andare far lavorare tanto la fantasia e quindi andare a cercare nuovi spunti, nuove idee per realizzare anche determinati sogni, e attraverso appunto queste forme, la rigenerazione urbana e il fatto di andare incontro a delle esigenze del territorio senza ovviamente operare il territorio stesso, sono ovviamente interventi molto importanti. È ovvio che le risorse pubbliche tante volte si fa sempre istanza per avere delle risorse pubbliche, ma spesso e volentieri comuni virtuosi come quello di Azzano, come tanti anche dalla provincia di Bergamo, vengono penalizzati perché appunto sono troppo virtuosi e quindi a questo punto le risorse vanno nei confronti di altri comuni che invece hanno più necessità o purtroppo sono anche meno virtuosi.
0: Sindaco, la ringrazio per essere stato con noi e buona continuazione a sto punto.
13: Grazie a voi e ai vostri telespettatori di nuovo.
0: Bene, grazie. Noi invece ora guardiamo insieme le previsioni del tempo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone subtropicale farà sentire ancora i suoi effetti su tutta l'Italia e dunque anche sulla Lombardia. Tanto sole, ma con il caldo che si farà sentire nelle ore centrali della giornata. In pianura infatti si arriveranno a toccare i 39 gradi, ma il caldo proseguirà anche sulle zone montuose. Diamo uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Bergamo. Sole assoluto protagonista, con temperature in generale comprese fra i 30 e i 37 gradi, valori più elevati, come dicevo, in pianura. Adesso uno sguardo per quanto riguarda la giornata di mercoledì, dove non cambia lo scenario meteorologico, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con caldo intenso di giorno ma anche di sera e di notte. La tendenza poi per i giorni successivi vedrà clima asciutto fino alla giornata di giovedì, della variabilità sul finire della settimana e nel weekend, con temperature massime in calo e aria decisamente più respirabile. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale. A tutti voi grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.
15: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
16: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
17: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
18: Da Tanghetti, affari perfetti.
19: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
18: Da Tanghetti, affari perfetti.
15: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che l'uso.
1: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, spot, spot.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
1: Radio Alta.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 58 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati a una nuova edizione di Bergamo TG. La cronaca oggi in apertura: è ricoverata in condizioni molto serie la donna di 38 anni di origini indiane accoltellata dall'ex marito ieri pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande alla periferia sud di Brescia. L'uomo, un 46enne pakistano residente nella nostra provincia ad Albino, già in passato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna da tempo risiede a Vicenza e ieri si è vista con l'ex marito nel centro commerciale, probabilmente per condividere con lui alcuni momenti con il figlio. In loro compagnia anche un'altra donna con suo figlio. All'improvviso, all'uscita, è scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento e con il ferimento anche dell'amica intervenuta per difendere la 38enne. L'aggressore si è fermato soltanto dopo l'intervento di alcuni ragazzi che gli hanno scagliato contro dei sassi e una sedia facendo cadere il coltello. Poi sono riusciti a bloccarlo in attesa dell'arrivo degli agenti della polizia. Operativa da questa mattina la linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo.
2: Operativo il servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo. Comporterà una riorganizzazione di alcune importanti tratte del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area a ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno, rispettivamente, da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio adotteranno la numerazione 15G e 15V. I bus EBRT, uno ogni 10 minuti, ma pure meno negli orari di punta invernali, viaggeranno lungo le corsie riservate pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo, percentuale che sale al 73% considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. In servizio 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti. Una novità trasportistica che ha richiesto un investimento con fondi del PNRR di 84 milioni di euro.
1: Crescono gli investimenti immobiliari nei paesi che si affacciano sul lago d'Iseo. Sarnico è tra le località più ambite per l'acquisto di case per le vacanze, tanto che viene definita la piccola Monte Carlo del Sebino. Molte le richieste dall'estero.
3: Mercato immobiliare Sarnico si conferma la piccola Monte Carlo del lago d'Iseo.
4: Tra i riferimenti di appeal su Sebino, l'Overe Riva di Solto e il suo borgo, Iseo e Clusane e soprattutto Sarnico e Predore. Ma se a Predore la disponibilità di nuovi appartamenti è risicata, a Sarnico è sempre più corsa agli investimenti sul mattone, con prezzi che dai 4.000 euro al metro quadrato sfiorano i 5.000 euro in zone vista lago o strategiche. Attici e location di lusso escluse, naturalmente, dove i più facoltosi sono disposti a tutto per la riservatezza, le comodità e i paesaggi, e si toccano anche i 7-8.000 euro al metro quadrato.
5: La particolarità qui è che per quanto riguarda case a lago, case vista a lago e attici, le persone qui davvero, anche a costo di prezzi altissimi, fanno davvero di tutto per averle.
4: Vissuta tutto l'anno, la cittadina del Basso Lago pare non fermarsi e nel biennio 2026-2027 sono segnalati al via 6 nuovi cantieri, due dei quali con appartamenti superiori alle 10 unità. In grande espansione anche la limitrofa Paratico. Massima richiesta per i bilocali e sul fronte della clientela lievita la presenza degli investitori polacchi a rappresentare la novità caccia di affari.
6: Sarnico, rispetto ai comuni della Bergamasca e paesi del lago, è quello più gettonato e la caratteristica principale è che vive meno di turismo rispetto a Iseo. Questo permette di ravvivare e avere un territorio molto più vissuto durante tutto il periodo dell'anno.
4: Più appetibile la limitrofa Franciacorta, dove sono ancora possibili shopping anche attorno ai 3.000 euro al metro quadrato.
1: Davvero molte persone, oltre 3.000 arrivate anche da fuori provincia, hanno preso parte ieri a Bergamo alla festa del Santo Perdono d'Assisi. In mattinata il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha presieduto la messa solenne nella Basilica di Sant'Alessandro in Colonna. La giornata di celebrazioni ha preso il via con la processione penitenziale nelle vie attorno alla chiesa. Tanti, come dicevamo, i fedeli che hanno condiviso per l'intera giornata la partecipazione al Santo Perdono di Assisi, giunti oltre che da tutta la Bergamasca anche dalle province di Como, Lecco, Cremona e Monza Brianza. Sul sagrato della Basilica di Sant'Alessandro in Colonna la possibilità di rinnovare l'iscrizione all'Associazione del Santo Perdono di Assisi. In un tempo in cui troppe persone sono chiuse nell'odio e incapaci di perdonare se stessi e gli altri, noi dobbiamo essere perdono e misericordia per gli altri, ha detto il vescovo Beschi all'omelia. Ascoltiamolo insieme un passaggio.
7: La promessa e il desiderio del paradiso non sono una mortificazione dell'umanità, piuttosto una promozione della santità come trasparenza di Gesù stesso. Ecco, l'indulgenza noi l'accogliamo come dono e come via al paradiso. Il perdono di cui San Francesco si è fatto canale continua a generare paradiso ancora dopo 8 secoli. E allora offrire la testimonianza della misericordia nel mondo d'oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi. Il mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore, covano odio, sono incapaci di perdono e rovinano così la propria vita e quella altrui, piuttosto che trovare gioia nella serenità e nella pace.
1: Parliamo ora di sport, per la precisione di Atalanta, e lo facciamo in compagnia del nostro Matteo De Sanctis, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Matteo.
8: Sì, buona giornata Massimo, buona giornata a te e a tutti i telespettatori.
1: Allora, è una giornata importante oggi per quanto riguarda l'Atalanta, perché ci sarà il sorteggio di Conference League, ma prima di parlare di questo abbiamo alcune domande da farti, a partire dall'amichevole giocata ieri in Olanda contro il Feyenoord. Che idea ti sei fatto?
8: Ma la prima cosa, insomma, è un amichevole che comunque l'Atalanta ha perso per quel che conta 2-1 il risultato finale, ha segnato il gol del momentaneo pareggio Krstovic dopo che gli olandesi si erano portati in vantaggio dopo 10 minuti del primo tempo su calcio di rigore per un fallo di mano di Scalvini. A 10 minuti del termine del 90esimo è arrivato il gol decisivo del figlio d'arte Van Persie su un errore del portiere Sportiello, che era subentrato nel secondo tempo al titolare Carnesecchi, e su una evidente spinta, un fallo viziato da un fallo ai danni di Bellanova, che non è stato rilevato dall'arbitro. Ma al netto di queste cose, il Feyenoord tra una settimana inizia il proprio campionato, il campionato olandese, quindi era evidentemente più avanti di condizione fisica. L'Atalanta sta cercando una sua identità. La buona notizia è che hanno giocato praticamente tutti, che non si è fatto male nessuno. È un Atalanta, ripeto, che sta cercando un'identità col nuovo allenatore Sarri, con un nuovo modo di giocare, dove l'unico acquisto sinora, Gaetano, è già titolare fisso in mezzo al centrocampo e sarà quello che sarà chiamato a dettare un po' i tempi di questo nuovo 4-3-3 targato Maurizio Sarri in panchina. Siamo un cantiere in corso a meno di 20 giorni, a poco più di 2 settimane dalla prima partita ufficiale della stagione, che sarà appunto, come dicevi, il preliminare di Conference, che si giocherà il 20 e 27 di agosto. Il 20 di agosto sarà la prima partita vera ufficiale della stagione dell'Atalanta, e quella sarà sicuramente da non sbagliare.
1: Ecco Matteo, a proposito di Conference, oggi pomeriggio a partire dalle 14 tra l'altro seguiremo in diretta il sorteggio, ci sarà appunto quella che sarà la prossima avventura in Europa dell'Atalanta. Impegni importanti indipendentemente dalla Coppa Europea che si andrà a disputare.
8: Sì, assolutamente sì, questa mattina è stato estratto un lotto di squadre tra le quali l'Atalanta pescherà il prossimo avversario. 14 saremo in diretta per raccontare il sorteggio minuto per minuto. Bisogna subito dire ai nostri telespettatori che non uscirà il nome dell'avversario esatta, bensì l'abbinamento dalla quale la vincente affronterà l'Atalanta. Si dovrà infatti già ancora giocare questa settimana la gara d'andata, tra una settimana quella di ritorno, per cui il 6 e 13 agosto come dato di riferimento, il terzo turno sia di Conference League che di Europa League. Perché di Europa League ci interessa? Perché c'è la possibilità che l'Atalanta venga abbinata, e sono due pericoli principali ai turchi del Beşiktaş o ai portoghesi del Benfica. Qualora queste due squadre dovessero perdere il terzo turno di Europa League, dove però sono favorite, però ecco, questo è un pericolo sulla strada dell'Atalanta. Le altre avversarie sulla carta sono tutte favorevoli, dagli scozzesi degli Heart of Midtown piuttosto che i polacchi del Katowice, la possibilità di giocare con gli israeliani delle Hapoel di Tel Aviv, che giocano però in casa, che non giocano in casa ovviamente in Israele vista la situazione attuale. Insomma, ci sono tante possibilità per l'Atalanta. Il primo tema è cercare di evitare quelli che sono gli avversari più pericolosi. L'Atalanta si presenta comunque come una testa di serie. Il sorteggio di oggi dovrebbe anche dirci quale partita si giocherà a Bergamo e quale in trasferta. Ad oggi non sappiamo se il 20 o il 27 di agosto, perché questo viene deciso dal sorteggio e non in base al fatto che l'Atalanta si presenti come testa di serie. Questa è un po' la panoramica, la fotografia prima del sorteggio vero e proprio che si tiene oggi alle 14.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
9: Benvenuti al primo appuntamento della settimana con Tutto Atalanta News. Come sempre il saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma come avevo annunciato poi sabato con Xavier Iacobelli, che ritroveremo alle 14 per lo speciale dedicato al sorteggio di Conference, abbiamo un collegamento telefonico in diretta con Rotterdam e con l'inviato dell'Eco di Bergamo, Piero Vailati. Buongiorno Piero, buona settimana anche a te. Come stai innanzitutto?
10: Buongiorno Fabrizio, buona settimana a tutti. Tutto bene, grazie.
9: Allora, io, Cristian Fulgosi, Diego Trivella, Claudio Castelli e immagino tutti i nostri teleradio telespettatori, sono curioso di capire cosa hai combinato in questo weekend, quando sei partito, come fai a tornare. C'erano dei tifosi atalantini? Perché questa è un po' la domanda del giorno, visto che la trasferta in teoria era proibita. Cosa hai combinato, Piero? Raccontaci tutto.
10: No, comunque i tifosi atalantini c'erano, li abbiamo incontrati ieri mattina di buonissima ora sul volo da Orio per Eindhoven, dove poi in treno abbiamo raggiunto Rotterdam. C'erano il tam-tam della curva parlava di un centinaio. Noi in realtà ne abbiamo visti 4 sull'aereo più altri che abbiamo trovato qui, che magari essendo residenti all'estero, certo, momentaneamente, magari per motivi di studio, hanno avuto l'opportunità di comprare il biglietto aggirando il divieto. Comunque c'erano pochi ma molto buoni come sempre.
9: Pochi ma molto buoni, questa è una giusta sottolineatura. Piero, noi abbiamo anche gli highlights della partita terminata, lo ricordiamo, 2-1, eccoli qua, grazie ancora alla nostra regia. Tra l'altro questo video lo trovate anche sul sito ufficiale atalanta.it. Che partita è stata, partendo dal tuo articolo tra l'altro che trovate a pagina 42, il cantiere atalantino non sfigura col Feyenoord, eccola qua la pagina. che vi stiamo proponendo. Non abbiamo sfigurato, è stata una partita alla pari da quanto ho visto.
10: Sì, partiamo da un presupposto che sembra una ricerca di attenuanti, ma che in questo periodo è fondamentale. Primo, il Feyenoord è una signora squadra, perché ha delle individualità molto valide. È vero che ha cambiato allenatore anche lui, e il nuovo allenatore è Giovanni Van Bronckhorst, che è un ex Barcellona, ex nazionale, giocatore molto conosciuto, però si è inserito nel solco di una tradizione tattica che il Feyenoord segue da tempo, a differenza di quanto succede con l'Atalanta. E poi il Feyenoord domenica gioca già in campionato e fra l'altro parte col derby con lo Sparta Rotterdam, quindi essere avanti di un paio di settimane o almeno 10 giorni sotto l'aspetto della preparazione in questo momento della stagione incide moltissimo. Al netto di tutto questo, l'Atalanta non ha assicurato, c'è ancora molto da rivedere, c'è diverso lavoro da fare, però si sono intraviste indicazioni anche molto positive.
9: Ecco, è una partita giocata tra l'altro in un contesto particolare. Qui vediamo il palo colpito da Cristovic all'inizio della gara, con poi Ederson che ha calciato sopra la traversa. Questo è il calcio di rigore con un tocco con il braccio da parte di Scalvini. Però ho visto un'affluenza pazzesca per un'amichevole di domenica alle 3 del pomeriggio a Rotterdam. Non vanno al mare? Questa è la domanda quasi banale e scontata.
10: Beh, il mare qui, oltre a essere freddino perché è il mare del nord, è il mare del più grande porto d'Europa, quindi penso che non sia il massimo dal punto di vista della balneabilità. Ieri era comunque una circostanza particolare, diciamo che era come un po' da noi il trofeo Bortolotti, ma certo, forse più ancora, perché era la giornata in cui il Feyenoord ricorda un po' tutte le sue glorie passate, vive e scomparse. C'era un grande striscione con 2300 nomi in curva, che se appunto il nome di chi da dirigente, da giocatore, da allenatore, anche semplicemente da tifoso ha fatto la storia di questa squadra. Poi c'è stata la sfilata delle cosiddette legends, cioè i grandi del passato, fra cui uno che l'Atalanta conosce abbastanza bene, poi se voi ne parliamo. E comunque c'era questa circostanza particolare, 47.500 spettatori, stadio sold out, e una grande festa per il Feyenoord, che in fondo, dato il carattere amichevole della cosa, è anche giusto che tutto sommato abbia completato la festa vincendo.
9: Dici poco, è stato quasi un omaggio, però le indicazioni che hai visto, anche perché poi c'è questo dibattito, l'Atalanta ha acquistato solamente Gaetano, sostiene qualcuno, però abbiamo una rosa che in tanti ci invidiano. C'è questa fase di work in progress, di studio, se vogliamo, da parte del nostro, eccolo qua, Maurizio Sarri, che sta studiando le posizioni giuste per i calciatori da adattare al modulo, al suo 4-3-3.
10: Sì, diciamo che comprensibilmente, anche se è altrettanto comprensibile l'impazienza dei tifosi, Sarri e Giuntoli stanno valutando prima quello che hanno in casa. Cioè, quando tu vai a effettuare qualsiasi genere di acquisto, prima vedi quello che hai in casa e quello che ti può servire di quello che hai. E in questo senso sono arrivate delle indicazioni confortanti. A me ieri, ad esempio, non dico a sorpreso perché lo conosciamo da tanti anni, ha impressionato molto positivamente Jim City, perché Jim City era il classico difensore gasperiniano da uomo contro uomo a tutto campo, che però ha un'intelligenza tattica tale, una capacità di lettura tale delle situazioni, che ieri ha dimostrato di essersi adattato molto bene anche a questo nuovo sistema difensivo. E personalmente, ripeto, ha impressionato, e chissà che, visto che l'anno scorso aveva cominciato magari nel gioco di un certo tipo a denunciare qualche difficoltà legata anche all'età, chissà che magari col gioco di Sarri non gli si possa anche allungare la carriera. Un altro che è una, di una affidabilità assoluta, è Mario Pasalic, che forse finalmente anche lui, dopo tanti anni da dentro e fuori e in tutti i ruoli del campo, da mezzala nel gioco di Sarri potrebbe trovare magari quello che effettivamente è il suo ruolo. Perché se adesso uno ti chiede qual è il ruolo di Pasalic, tu dici ma tutti, e invece forse adesso avrà il suo. Questo per citare due esempi di gente che abbiamo in casa, ma che prima di andare a guardarsi intorno è giusto sperimentare e valorizzare.
9: Sono pienamente d'accordo con te. A Zingonia già stamattina c'è la ripresa, giorno del rientro per CDK, e poi hai scritto un articolo che mi ha commosso questa mattina mentre facevo colazione. Uno striscione con 2332 nomi e le legends della squadra. Certe manifestazioni così di giusto omaggio, di tributo al calcio, ma non solo a quello giocato, a coloro che poi vivono di calcio, credo che sia una cosa bellissima. Leggetelo questo articolo, Piero, una chicca ce la puoi dare, se no poi non leggono tutto l'articolo.
10: No, vabbè, diciamo che è una specie di l'ho definita una specie di Spoon River del Feyenoord, insomma, in cui quelli che sono i personaggi che non ci sono più passano il testimone a quelli che ancora ci sono attraverso quelli che hanno vissuto entrambe le epoche, e si dà continuità a una tradizione che per gli amanti del calcio, a prescindere dai colori, è sempre una cosa bellissima. Ti dicevo prima che fra le legends del Feyenoord ha sfilato un signore che noi conosciamo, perché è tale Peter Houtman, che magari ai giovani dirà poco, ma che è il giocatore che con la maglia del Benfica fece gol all'Atalanta nella famosa Coppa delle Coppe 1988. Riaprendo quella partita che dopo il 2-0 dell'andata fu poi chiusa dalla memorabile cavalcata di Cantaruti, e qui non c'è bisogno di spiegare troppo. Però ecco, ieri c'era Houtman che ha fatto rivivere un po' anche questi ricordi in chi purtroppo ha una certa età, e quindi c'è anche un simbolico collegamento con l'Atalanta anche in questo.
9: Chapeau, un applauso virtuale da Wikipedia. Però la regia mi ha dato un assist, veramente grazie a Christian, perché parlando di Legends ha recuperato questa immagine. 50 anni di Brigate Nero-Azzurre hanno fatto una festa, si sono ritrovati, anch'io dei ricordi meravigliosi, indimenticabili. Ogni tanto ne parlo con gli amici al Bar Stadio lì a Ponte San Pietro, ricordando alcune trasferte con il grande Palmer, Giancione, insomma. Vabbè, c'è stata questa festa, mi sono quasi emozionato, se vogliamo, perché c'è anche un'altra bella foto.
10: Appartengono alla storia della
9: no,
10: curva.
9: No, guarda qua, guarda qua.
10: E alla storia dell'Atalanta, perché poi la storia della curva è la storia dell'Atalanta.
9: È la storia veramente dell'Atalanta. Guardate qui che immagine meravigliosa con questa torta. Però vorrei proporre, Christian, se me lo permetti, un'altra foto che voglio. Ah, innanzitutto questo è assolutamente da proporre, perché è qualcosa di assolutamente storico, questa immagine. Però il mio caro amico Palmer, perché Palmer? Emerson Lake and Palmer suonava i tamburi in curva. Adesso questa foto la devo andare assolutamente a recuperare, perché dove l'ho trovata? Stefano Re, so che ha pubblicato una foto di questa bellissima festa, e ci sono loro due, questi due personaggi che sicuramente hanno fatto un po' la storia del tifo atalantino. Ma la foto c'è, tra poco andrò a recuperarla. Intanto oggi ci sono i sorteggi, me l'ha scritto anche Enrico Mazza. Cosa ti aspetti? Non lo so.
10: No, è un panorama talmente ancora intricato. Stamattina c'è un pre-sorteggio per stabilire le teste di serie. Vediamo, almeno oggi si screma la rosa dei possibili avversari, ne avremo due e avremo magari le idee un po' più chiare su quello che ci aspetta. Dire cosa ci si aspetta da un sorteggio, innanzitutto un sorteggio per definizione si presta alle cose inattese. e imprevedibili, e poi appunto la conference è un'esperienza totalmente nuova, viviamola passo dopo passo, adattiamoci anche noi e gustiamola per quello che è, comunque un modo per vedere l'Atalanta in Europa, per vedere un confronto con scuole calcistiche e paesi diversi, e un modo per crescere comunque in qualsiasi modo dentro e fuori dal campo.
9: Ecco, ci sono delle indicazioni da dare, perché poi io ho recuperato anche questo post di Enrico Mazza che trovate all'interno di Corner, la pagina di Facebook, dove lui parla chiaramente di quelle che sono le potenziali opzioni, praticamente dalla sesta alla decima. Ecco le quale squadre, Piero, hai una preferenza? Ci sono delle squadre affascinanti, perché c'è il Benfica, c'è il Besiktas, il Motherwell, e quella più interessante, me lo diceva anche Diego Trivelli in precedenza, andare a trovare l'amico Serse Pedretti con il Sion ti garberebbe, direbbe Spalletti, sarebbe di tuo gradimento. Poi è vicino, ci vai in macchina.
10: Sì, non... ma infatti sì, abbiamo una frequenza di trasferte tali che anche farne una vicina ogni tanto. Poi la Svizzera, insomma, è sempre bella da attraversare in auto, anche come paesaggi. Direi,
9: pensa
10: che
9: se vai in essere... Armenia a Noah, perché c'è anche questa opzione.
10: Sì, vabbè, lasciamo perdere, non voglio neanche pensare.
9: C'è anche il Valur in Islanda, Piero. In Islanda.
10: Sì, beh, quello sai. L'Islanda è una terra un po' particolare che magari può valer la pena di vedere, anche se raggiungerla è problematica, ma vediamo, dai, vediamo cosa butta. Chiaro che un Sion tranquillo non guasterebbe, insomma.
9: Indubbiamente. Allora io ti auguro buon viaggio, Piero, perché te lo meriti dopo queste fatiche. Saluti i tifosi atalantini che magari incontrerai.
10: Sì, ci saremo sicuramente ancora sullo stesso treno e sullo stesso volo.
9: Ecco, per cui insomma non si molla mai. Mola mia è il nostro slogan.
10: Assolutamente.
9: Noi poi ci sentiamo lunedì prossimo.
10: Non se ne parla.
9: Ci sentiamo lunedì. Senz'altro. Anche se avrai un'altra trasferta, no? Se non sbaglio, vai
10: sì,
9: in Germania.
10: Sì, quello sì, ma lunedì dovrei essere a casa.
9: Ecco, perfetto. Buon viaggio, Piero.
10: Si
9: grazie
10: gioca
9: mille.
10: Sabato, quindi rientro domenica. Lunedì potremo collegarci e vederci secondo le modalità usuali.
9: Io
10: grazie
9: ti ringrazio.
10: Per l'invito, come sempre, e buona settimana a tutti.
9: Grazie mille per il prezioso contributo. Allora, ci lasciamo. Innanzitutto, prometto agli amici delle Brigate Nerazzurre che domani mostrerò tutte le foto di questa vostra festa in vostro onore, ve lo meritate assolutamente. Anzi, chi ha il mio numero di telefono mi può inviare, oppure sulla mia pagina di Facebook, le foto di questa meravigliosa iniziativa che avete effettuato. Alle 14 però noi ci rivediamo, perché saremo con un ospite illustre, Xavier Iacobelli, per commentare quello che è il sorteggio di Conference League, il debutto, lo ricordiamo, in trasferta il 20 di agosto. Grazie a Cristian Fulgosi, a Claudio Castelli, come sempre grazie di cuore a voi. Ci vediamo alle 14.
0: Era tutto Atalanta News su Radio A.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamento

0: orologio, con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale, in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
1: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
2: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.
3: Rock style. Rock style.
2: Radio Alta. Musica grande.
1: It's time of rock classics.
2: Rock style.

0: Radio Alt. Spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta.
4: Radio Alta.
0: La musica grande.
5: Alta Play.
6: Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.
1: E l'immenso è questo amore mio, ed il mio cielo è l'anima, è il mondo che vorrei, che immaginai

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema. Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.

0: una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: linea grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: È ricoverata in condizioni molto serie la donna di 38 anni, di origini indiane, accoltellata dall'ex marito ieri pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande alla periferia sud di Brescia. L'uomo, un 46enne pakistano, residente nella nostra provincia ad Albino, già in passato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna da tempo risiede a Vicenza e ieri si è vista con l'ex marito nel centro commerciale, probabilmente per condividere con lui alcuni momenti con il figlio. In loro compagnia anche un'altra donna con suo figlio. All'improvviso, all'uscita, è scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento e con il ferimento anche dell'amica intervenuta per difendere la 38enne. L'aggressore si è fermato soltanto dopo l'intervento di alcuni ragazzi che gli hanno scagliato contro dei sassi e una sedia facendo cadere il coltello. Poi sono riusciti a bloccarlo in attesa dell'arrivo degli agenti della polizia. Operativa da questa mattina la linea di bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo.
3: Operativo il servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo. Comporterà una riorganizzazione di alcune importanti tratte del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Donorione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno, rispettivamente, da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio adotteranno la numerazione 15G e 15V. I bus EBRT, uno ogni 10 minuti, ma pure meno negli orari di punta invernali, viaggeranno lungo le corsie riservate pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo, percentuale che sale al 73% considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. In servizio 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti. Una novità trasportistica che ha richiesto un investimento con fondi del PNRR di 84 milioni di euro.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot. Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Bimocar.it.
4: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
1: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi.

versi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: solo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino. Con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87. Radio Alta, il radiogiornale.
3: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei.
4: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che diciamo, abbiamo misurato negli ultimi mesi, quindi perché?
3: Evidentemente c'è un problema con il servizio, andiamo avanti. Il rapporto migrazioni interne e internazionali dell'Istat: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua anche la fuga verso l'estero degli italiani. Nel 2025 si riduce a 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono infatti 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Sia domani sia mercoledì solo due saranno le città con il bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione. Si tratta delle città di Messina e Reggio Calabria. Dall'estero, media iraniani affermano che le forze di difesa aerea del paese hanno abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz in un contesto di crescenti tensioni con Washington. Fonti iraniane stamattina avevano ribadito: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, smentendo di fatto quanto invece affermato dal presidente statunitense Trump, che aveva detto di aver sospeso l'attacco massiccio sull'Iran annunciato per lo scorso fine settimana a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e lo stesso Iran. In Perù è stato temporaneamente sospeso l'operazione della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani, oltre ai 2 membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. E sono 6 i morti dell'incidente avvenuto ieri sull'autostrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Un bus è stato centrato da un camper, coinvolte anche altre 3 auto, 34 i feriti, di cui 2 in condizioni critiche. È tutto per questa edizione Flash.
2: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta,
2: Alta Play Yesterday.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
2: Radio Alta. La musica grande.
3: Alta Play.
4: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano, anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È ricoverata in condizioni molto serie la donna di 38 anni di origini indiane, accoltellata dall'ex marito ieri pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande alla periferia sud di Brescia. L'uomo, un 46enne pakistano residente nella nostra provincia ad Albino, già in passato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna da tempo risiede a Vicenza e ieri si è vista con l'ex marito nel centro commerciale, probabilmente per condividere con lui alcuni momenti con il figlio. In loro compagnia anche un'altra donna con suo figlio. All'improvviso, all'uscita, è scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento e con il ferimento anche dell'amica intervenuta per difendere la 38enne. L'aggressore si è fermato soltanto dopo l'intervento di alcuni ragazzi che gli hanno scagliato contro dei sassi e una sedia facendo cadere il coltello. Poi sono riusciti a bloccarlo in attesa dell'arrivo degli agenti della polizia. Operativa da questa mattina la linea di bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo.
2: Operativo il servizio di bus elettrici e BRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo. Comporterà una riorganizzazione di alcune importanti tratte del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno, rispettivamente, da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio adotteranno la numerazione 15G e 15V. I bus EBRT, uno ogni 10 minuti, ma pure meno negli orari di punta invernali, viaggeranno lungo le corsie riservate pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo, percentuale che sale al 73% considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. In servizio 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti. Una novità trasportistica che ha richiesto un investimento con fondi del PNRR di 84 milioni di euro.
1: Crescono gli investimenti immobiliari nei paesi che si affacciano sul lago d'Iseo. Sarnico è tra le località più ambite per l'acquisto di case per le vacanze, tanto che viene definita la piccola Monte Carlo del Sebino. Molte le richieste dall'estero.
3: Mercato immobiliare Sarnico si conferma la piccola Monte Carlo del lago d'Iseo.
4: Tre i riferimenti di appeal su Sebino: l'Overe Riva di Solto e il suo borgo, Iseo e Clusane e soprattutto Sarnico e Predore. Ma se a Predore la disponibilità di nuovi appartamenti è risicata, a Sarnico è sempre più corsa agli investimenti sul mattone, con prezzi che dai 4.000 euro al metro quadrato sfiorano i 5.000 euro in zone vista lago o strategiche. Attici e location di lusso escluse, naturalmente, dove i più facoltosi sono disposti a tutto per la riservatezza, le comodità e i paesaggi, e si toccano anche i 7-8.000 euro al metro quadrato.
5: La particolarità qui è che per quanto riguarda case a lago, case vista a lago e attici, le persone qui davvero, anche a costo di prezzi altissimi, fanno davvero di tutto per averle.
4: Vissuta tutto l'anno, la cittadina del Basso Lago pare non fermarsi e nel biennio 2026-2027 sono segnalati al via 6 nuovi cantieri, due dei quali con appartamenti superiori alle 10 unità. In grande espansione anche la limitrofa Paratico. Massima richiesta per i bilocali e sul fronte della clientela lievita la presenza degli investitori polacchi a rappresentare la novità caccia di affari.
6: Sarnico, rispetto ai comuni della Bergamasca e paesi del lago, è quello più gettonato e la caratteristica principale è che vive meno di turismo rispetto a Iseo. Questo permette di ravvivare e avere un territorio molto più vissuto durante tutto il periodo dell'anno.
4: Più appetibile la limitrofa Franciacorta, dove sono ancora possibili shopping anche attorno ai 3.000 euro al metro quadrato.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
8: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
10: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
11: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
10: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
13: Benvenuti in paradiso finché vuoi.
14: Alta

Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo. Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea e richiede maggiore solidarietà tra gli stati membri. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Così il ministro degli esteri spagnolo Albares in una intervista alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea prevista per domani a Ceuta. Intanto sale a 88 il numero dei morti tra i migranti.
4: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
3: C'è il via libera della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione della AI Act, che contiene anche le norme sul riconoscimento facciale. Dopo dunque il rinvio della scorsa settimana arriva l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri che è atteso nella giornata di domani. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta. Venerdì primi cali al nord per il graduale cedimento dell'alta pressione. C'è già una richiesta di alcuni consiglieri per iscrivere Don Antonio Mazzi al famedio del cimitero monumentale, che io appoggerò senz'altro. Così poco fa, a margine dei funerali di Don Mazzi in corso presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. La Procura di Napoli ha acquisito documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play.
6: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che da

0: Immocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 17:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Davvero molte persone, oltre 3.000 arrivate anche da fuori provincia, hanno preso parte ieri a Bergamo alla festa del Santo Perdono d'Assisi. In mattinata il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha presieduto la messa solenne nella Basilica di Sant'Alessandro in Colonna. La giornata di celebrazioni ha preso il via con la processione penitenziale nelle vie attorno alla chiesa. Tanti, come dicevamo, i fedeli che hanno condiviso per l'intera giornata la partecipazione al Santo Perdono di Assisi, giunti oltre che da tutta la Bergamasca anche dalle province di Como, Lecco, Cremona e Monza Brianza. Sul sagrato della Basilica di Sant'Alessandro in Colonna la possibilità di rinnovare l'iscrizione all'Associazione del Santo Perdono di Assisi. In un tempo in cui troppe persone sono chiuse nell'odio e incapaci di perdonare se stessi e gli altri, noi dobbiamo essere perdono e misericordia per gli altri, ha detto il vescovo Beschi all'omelia. Ascoltiamolo insieme un passaggio.
2: La promessa e il desiderio del paradiso non sono una mortificazione dell'umanità, piuttosto una promozione della santità come trasparenza di Gesù stesso. Ecco, l'indulgenza noi la accogliamo come dono e come via al paradiso. Il perdono di cui San Francesco si è fatto canale continua a generare paradiso ancora dopo 8 secoli. E allora offrire la testimonianza della misericordia nel mondo d'oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi. Il mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore, covano odio, sono incapaci di perdono e rovinano così la propria vita e quella altrui, piuttosto che trovare gioia nella serenità e nella pace.
1: A Nembro sono cominciati i lavori per la riqualificazione del Parco Santo Jesus. Buone notizie dopo una lunghissima attesa dovuta al cantiere anche per quanto riguarda il ponte di Via Tasso, che è stato riaperto alla viabilità.
3: Sono partiti i lavori al Parco Santi Jesus di Nembro, appena fuori dal centro storico, e ai piedi dei sentieri per il santuario dello Zuccarello. La riqualifica dell'area, 2000 metri quadrati in tutto, comprende il rinnovo del campo da basket e di quello da calcio, così come la realizzazione di un nuovo bagno e l'ampliamento di quello esistente, il rifacimento dei vialetti, la creazione di un campo da ping pong al centro decorato dal verde. Il progetto è nato nel periodo del Covid con l'iniziativa Nembro Sicura, che insieme all'Ordine degli Architetti di Bergamo aveva raccolto dai cittadini le idee e le proposte per il nuovo volto del parco.
4: Il quadro economico dell'intera opera è di 445.000 euro, si sono usati i soldi d'avanzo di bilancio, quindi i soldi propri del comune. Ci si augura che i lavori possano terminare entro la fine di dicembre 2026. La cosa più interessante è che il parco, da com'è adesso, quindi un parco chiuso e custodito, sarà aperto e accessibile 24 ore su 24.
3: Una grande opera tanto attesa prende quindi il via, mentre un'altra è stata conclusa. Negli scorsi giorni ha riaperto al traffico il ponte di Via Tasso sulla SP36 che sale a Selvino, riqualificato e messo in sicurezza con oltre 1.400.000 euro.
1: Un piano per il diritto allo studio 2026-2027 da 600.000 euro a Carobbio degli Angeli.
5: 600.000 euro per la scuola. Carobbio degli Angeli investe su istruzione, inclusione e nuovi servizi con il piano per il diritto allo studio 2026-2027.
6: Non dimentichiamo l'assistenza educativa scolastica, che comporta una spesa indicativa intorno ai 190.000 euro per assistere circa 20 bambini con difficoltà. Ne abbiamo comunque ancora 3 o 4 in osservativa e in attesa di documentazione.
5: Spazio poi ai laboratori, all'educazione ambientale, alla musica, allo sport, alla lettura e alle uscite didattiche. La novità si chiama Sapori e Saperi a Scuola, una cucina didattica dove i bambini della primaria prepareranno ricette con i prodotti a chilometro zero.
6: E dove possono lavorare i bambini con disabilità, ma anche con l'assistenza di tutti gli altri bambini e quindi il coinvolgimento dell'intera classe.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
9: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
10: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande. Tutto Atalanta News, su Radio Alta. Le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti al primo appuntamento della settimana con Tutto Atalanta News. Come sempre il saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma come avevo annunciato poi sabato con Xavier Iacobelli, che ritroveremo alle 14 per lo speciale dedicato al sorteggio di Conference, abbiamo un collegamento telefonico in diretta con Rotterdam e con l'inviato dell'Eco di Bergamo, Piero Vailati. Buongiorno Piero, buona settimana anche a te. Come stai innanzitutto?
5: Buongiorno Fabrizio, buona settimana a tutti. Tutto bene, grazie.
4: Allora, io, Cristian Fulgosi, Diego Trivella, Claudio Castelli e immagino tutti i nostri teleradio telespettatori, sono curioso di capire cosa hai combinato in questo weekend, quando sei partito, come fai a tornare. C'erano dei tifosi atalantini? Perché questa è un po' la domanda del giorno, visto che la trasferta in teoria era proibita. Cosa hai combinato, Piero? Raccontaci tutto.
5: No, comunque i tifosi atalantini c'erano, li abbiamo incontrati ieri mattina di buonissima ora sul volo da Orio per Eindhoven, dove poi in treno abbiamo raggiunto Rotterdam. C'erano il tam-tam della curva, parlava di un centinaio. Noi in realtà ne abbiamo visti quattro sull'aereo, più altri che abbiamo trovato qui, che magari essendo residenti all'estero, certo, momentaneamente, magari per motivi di studio, hanno avuto l'opportunità di comprare il biglietto aggirando il divieto. Comunque c'erano pochi, ma molto buoni come sempre.
4: Pochi ma molto buoni, questa è una giusta sottolineatura. Piero, noi abbiamo anche gli highlights della partita terminata, lo ricordiamo, 2-1, eccoli qua, grazie ancora alla nostra regia. Tra l'altro questo video lo trovate anche sul sito ufficiale atalanta.it. Che partita è stata, partendo dal tuo articolo, tra l'altro, che trovate a pagina 42, il cantiere atalantino non sfigura col Feyenoord. Eccola qua la pagina che vi stiamo proponendo. Non abbiamo sfigurato, è stata una partita alla pari da quanto ho visto.
5: Sì, partiamo da un presupposto che sembra una ricerca di attenuanti, ma che in questo periodo è fondamentale. Primo, il Feyenoord è una signora squadra, perché ha delle individualità molto valide. È vero che ha cambiato allenatore anche lui, e il nuovo allenatore

0: allenatore Giovanni Van Bronckhorst, che è un ex Barcellona, ex nazionale, giocatore molto conosciuto, però si è inserito nel solco di una tradizione tattica che il Feyenoord segue da tempo, a differenza di quanto succede con l'Atalanta. E poi il Feyenoord domenica gioca già in campionato e fra l'altro parte col derby con lo Sparta Rotterdam, quindi essere avanti di un paio di settimane o almeno 10 giorni sotto l'aspetto della preparazione in questo momento della stagione incide moltissimo. Al netto di tutto questo, l'Atalanta non ha assicurato, c'è ancora molto da rivedere, c'è diverso lavoro da fare, però si sono intraviste indicazioni anche molto positive.
1: Ecco, è una partita giocata tra l'altro in un contesto particolare. Qui vediamo il palo colpito da Kristović all'inizio della gara, con poi Ederson che ha calciato sopra la traversa. Questo è il calcio di rigore con un tocco con il braccio da parte di Scalvini. Però ho visto un'affluenza pazzesca per un amichevole di domenica alle 3 del pomeriggio a Rotterdam. Non vanno al mare? Questa è la domanda quasi banale e scontata.
0: Beh, il mare qui, oltre a essere freddino perché è il mare del nord, è il mare del più grande porto d'Europa, quindi penso che non sia il massimo dal punto di vista della balneabilità. Ieri era comunque una circostanza particolare, diciamo che era come un po' da noi il trofeo Bortolotti, ma certo, forse più ancora, perché era la giornata in cui il Feyenoord ricorda un po' tutte le sue glorie passate, vive e scomparse. C'era un grande striscione con 2300 nomi in curva, che se appunto il nome di chi da dirigente, da giocatore, da allenatore, anche semplicemente da tifoso, ha fatto la storia di questa squadra. Poi c'è stata la sfilata delle cosiddette legends, cioè i grandi del passato, fra cui uno che l'Atalanta conosce abbastanza bene, poi se voi ne parliamo. E comunque c'era questa circostanza particolare, 47.500 spettatori, stadio sold out, e una grande festa per il Feyenoord, che in fondo, dato il carattere amichevole della cosa, è anche giusto che tutto sommato abbia completato la festa vincendo.
1: Dici poco, è stato quasi un omaggio, però le indicazioni che hai visto, anche perché poi c'è questo dibattito, l'Atalanta ha acquistato solamente Gaetano, sostiene qualcuno, però abbiamo una rosa che in tanti ci invidiano. C'è questa fase di work in progress, di studio, se vogliamo, da parte del nostro, eccolo qua, Maurizio Sarri, che sta studiando le posizioni giuste per i calciatori da adattare al modulo, al suo 4-3-3.
0: Sì, diciamo che comprensibilmente, anche se è altrettanto comprensibile l'impazienza dei tifosi, Sarri e Giuntoli stanno valutando prima quello che hanno in casa. Cioè, quando tu vai a effettuare qualsiasi genere di acquisto, prima vedi quello che hai in casa e quello che ti può servire di quello che hai.
1: Certo.
0: E in questo senso sono arrivate delle indicazioni confortanti. A me ieri, ad esempio, non dico a sorpreso perché lo conosciamo da tanti anni, ha impressionato molto positivamente Jim City, perché Jim City era il classico difensore gasperiniano da uomo contro uomo a tutto campo, che però ha un'intelligenza tattica tale, una capacità di lettura tale delle situazioni, che ieri ha dimostrato di essersi adattato molto bene anche a questo nuovo sistema difensivo. E personalmente, ripeto, ha impressionato, e chissà che, visto che l'anno scorso aveva cominciato magari nel gioco di un certo tipo a denunciare qualche difficoltà legata anche all'età, chissà che magari col gioco di Sarri non gli si possa anche allungare la carriera. Un altro che è di una affidabilità assoluta è Mario Pasalic, che forse finalmente anche lui, dopo tanti anni da dentro e fuori e in tutti i ruoli del campo, da mezzala nel gioco di Sarri potrebbe trovare magari quello che effettivamente è il suo ruolo. Perché se adesso uno ti chiede qual è il ruolo di Pasalic, tu dici ma tutti, e invece forse adesso avrà il suo. Questo per citare due esempi di gente che abbiamo in casa, ma che prima di andare a guardarsi intorno è giusto sperimentare e valorizzare.
1: Sono pienamente d'accordo con te. A Zingonia già stamattina c'è la ripresa, giorno del rientro per CDK, e poi hai scritto un articolo che mi ha commosso questa mattina mentre facevo colazione. Uno striscione con 2332 nomi e le legends della squadra. Certe manifestazioni così di giusto omaggio, di tributo al calcio, ma non solo a quello giocato, a coloro che poi vivono di calcio, credo che sia una cosa bellissima. Leggetelo questo articolo, Piero, una chicca ce la puoi dare, se no poi non leggono tutto l'articolo.
0: No, vabbè, diciamo che è una specie di l'ho definita una specie di Spoon River del Feyenoord, insomma, in cui quelli che sono i personaggi che non ci sono più passano il testimone a quelli che ancora ci sono attraverso quelli che hanno vissuto entrambe le epoche, e si dà continuità a una tradizione che per gli amanti del calcio, a prescindere dai colori, è sempre una cosa bellissima. Ti dicevo prima che fra le legends del Feyenoord ha sfilato un signore che noi conosciamo, perché è tale Peter Outman, che magari ai giovani dirà poco, ma che è il giocatore che con la maglia del Benfica fece gol all'Atalanta nella famosa Coppa delle Coppe 1988. Riaprendo quella partita che dopo il 2-0 dell'andata fu poi chiusa dalla memorabile cavalcata di Cantaruti, e qui non c'è bisogno di spiegare troppo. Però ecco, ieri c'era Outman che ha fatto rivivere un po' anche questi ricordi in chi purtroppo ha una certa età, e quindi c'è anche un simbolico collegamento con l'Atalanta anche in questo.
1: Chapeau, un applauso virtuale da Wikipedia. Però la regia mi ha dato un assist, veramente grazie a Christian, perché parlando di Legends ha recuperato questa immagine. 50 anni di brigate nero-azzurre, hanno fatto una festa, si sono ritrovati, anch'io ho dei ricordi meravigliosi, indimenticabili. Ogni tanto ne parlo con gli amici al Bar Stadio lì a Ponte San Pietro, ricordando alcune trasferte con il grande Palmer, Giancione, insomma. Vabbè, c'è stata questa festa, mi sono quasi emozionato, se vogliamo, perché c'è anche un'altra bella foto.
0: Appartengono alla storia della
1: no,
0: curva.
1: No, guarda qua, guarda qua.
0: E alla storia dell'Atalanta, perché poi la storia della curva è la storia dell'Atalanta.
1: È la storia veramente dell'Atalanta. Guardate qui che immagine meravigliosa con questa torta. Però vorrei proporre, Christian, se me lo permetti, un'altra foto che voglio. Ah, innanzitutto questo è assolutamente da proporre, perché è qualcosa di assolutamente storico, questa immagine. Però il mio caro amico Palmer, perché Palmer? Emerson Lake & Palmer suonava i tamburi in curva. Adesso questa foto la devo andare assolutamente a recuperare, perché dove l'ho trovata? Stefano Re, so che ha pubblicato una foto di questa bellissima festa, e ci sono loro due, questi due personaggi che sicuramente hanno fatto un po' la storia del tifo atalantino. Ma la foto c'è, tra poco andrò a recuperarla. Intanto oggi ci sono i sorteggi, me l'ha scritto anche Enrico Mazza. Cosa ti aspetti? Non lo so.
0: No, è un panorama talmente ancora intricato. Stamattina c'è un pre-sorteggio per stabilire le teste di serie. Vediamo, almeno oggi si screma la rosa dei possibili avversari, ne avremo due e avremo magari le idee un po' più chiare su quello che ci aspetta. Dire cosa ci si aspetta da un sorteggio, innanzitutto un sorteggio per definizione si presta alle cose inattese e imprevedibili, e poi appunto la conference è un'esperienza totalmente nuova. Viviamola passo dopo passo, adattiamoci anche noi e gustiamola per quello che è. Comunque un modo per vedere l'Atalanta in Europa, per vedere un confronto con scuole calcistiche e paesi diversi, e un modo per crescere comunque in qualsiasi modo dentro e fuori dal campo.
1: Ecco, ci sono delle indicazioni da dare, perché poi io ho recuperato anche questo post di Enrico Mazza che trovate all'interno di Corner, la pagina di Facebook, dove lui parla chiaramente di quelle che sono le potenziali opzioni, praticamente dalla sesta alla decima. Ecco le quale squadre. Piero, hai una preferenza? Ci sono delle squadre affascinanti, perché c'è il Benfica, c'è il Besiktas, il Motorwell, e quella più interessante, me lo diceva anche Diego Trivelli in precedenza, andare a trovare l'amico Serse Pedretti con il Sion ti garberebbe, direbbe Spalletti, sarebbe di tuo gradimento. Poi è vicino, ci vai in macchina.
0: Sì, non... ma infatti, sì, sì, abbiamo una frequenza di trasferte tali che anche farne una vicina ogni tanto. Poi la Svizzera, insomma, è sempre bella da attraversare in auto, anche come paesaggi. Direi,
1: pensa,
0: che
1: se vai in Armenia, essere... a Noa, perché c'è anche questa opzione.
0: Sì, vabbè, lasciamo perdere, non voglio neanche pensare.
1: C'è anche il Valur in Islanda, Piero, in Islanda.
0: Sì, beh, quello, sai, l'Islanda è una terra un po' particolare che magari può valer la pena di vedere, anche se raggiungerla è problematica, ma vediamo, dai, vediamo cosa butta. Chiaro che un Sion tranquillo non guasterebbe, insomma.
1: Indubbiamente. Allora io ti auguro buon viaggio, Piero, perché te lo meriti dopo queste fatiche. Salutami i tifosi atalantini che magari incontrerai.
0: Sì, saremo sicuramente ancora sullo stesso treno e sullo stesso volo.
1: Ecco, per cui, insomma, non si molla mai. Molla mia è il nostro slogan.
0: Assolutamente.
1: Noi poi ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Non se ne parla.
1: Ci sentiamo lunedì, anche se avrai un'altra trasferta, no? Se non sbaglio, vai
0: sì,
1: in Germania.
0: Sì, quello sì, ma lunedì dovrei essere a casa.
1: Ecco, perfetto. Buon viaggio, Piero,
0: si
1: grazie
0: gioca
1: mille.
0: Sabato, quindi rientro domenica, lunedì potremo collegarci e vederci secondo le modalità usuali.
1: Io
0: grazie,
1: ti ringrazio.
0: Vi invito come sempre e buona settimana a tutti.
1: Grazie mille per il prezioso contributo. Allora, ci lasciamo. Innanzitutto prometto agli amici delle Brigate Nerazzurre che domani mostrerò tutte le foto di questa vostra festa in vostro onore, ve lo meritate assolutamente. Anzi, chi ha il mio numero di telefono mi può inviare, oppure sulla mia pagina di Facebook, le foto di questa meravigliosa iniziativa che avete effettuato. Alle 14 però noi ci rivediamo, perché saremo con un ospite illustre, Xavier Iacobelli, per commentare quello che è il sorteggio di Conference League, il debutto, lo ricordiamo, in trasferta il 20 di agosto. Grazie a Cristian Fulgosi, a Claudio Castelli, come sempre grazie di cuore a voi, ci vediamo alle 14.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: La musica grande. Radio Alta.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes que des hommes.

0: Sono le 18:59.
1: Spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: Radio Alta. Radio.

0: The Play Yesterday, gli anni 90.
1: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
2: Alta Play
3: Yesterday,
4: put your love in arms around me.
0: Alta Play Yesterday. Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: È ricoverata in condizioni molto serie la donna di 38 anni di origini indiane accoltellata dall'ex marito ieri pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande alla periferia sud di Brescia. L'uomo, un 46enne pakistano residente nella nostra provincia ad Albino, già in passato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna da tempo risiede a Vicenza e ieri si è vista con l'ex marito nel centro commerciale, probabilmente per condividere con lui alcuni momenti con il figlio. In loro compagnia anche un'altra donna con suo figlio. All'improvviso, all'uscita, è scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento e con il ferimento anche dell'amica intervenuta per difendere la 38enne. L'aggressore si è fermato soltanto dopo l'intervento di alcuni ragazzi che gli hanno scagliato contro dei sassi e una sedia facendo cadere il coltello. Poi sono riusciti a bloccarlo in attesa dell'arrivo degli agenti della polizia. Operativa da questa mattina la linea di bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo.
5: Operativo il servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo. Comporterà una riorganizzazione di alcune importanti tratte del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno, rispettivamente, da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio adotteranno la numerazione 15G e 15V. I bus EBRT, uno ogni 10 minuti, ma pure meno negli orari di punta invernali, viaggeranno lungo le corsie riservate pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo. Percentuale che sale al 73, considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. In servizio 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti. Una novità trasportistica che ha richiesto un investimento con fondi del PNRR di 84 milioni di euro.
4: Crescono gli investimenti immobiliari nei paesi che si affacciano sul lago d'Iseo. Sarnico è tra le località più ambite per l'acquisto di case per le vacanze, tanto che viene definita la piccola Monte Carlo del Sebino. Molte le richieste dall'estero.
6: Mercato immobiliare Sarnico si conferma la piccola Monte Carlo del lago d'Iseo.
7: Tra i riferimenti di appeal su Sebino, l'Overe Riva di Solto e il suo borgo, Iseo e Clusane, soprattutto Sarnico e Predore. Ma se a Predore la disponibilità di nuovi appartamenti è risicata, a Sarnico è sempre più corsa agli investimenti sul mattone, con prezzi che dai 4.000 euro al metro quadrato sfiorano i 5.000 euro in zone vista lago o strategiche. Attici e location di lusso escluse, naturalmente, dove i più facoltosi sono disposti a tutto per la riservatezza, le comodità e i paesaggi, e si toccano anche i 7-8.000 euro al metro quadrato.
8: La particolarità qui è che per quanto riguarda case a lago, case vista a lago e attici, le persone qui davvero, anche a costo di prezzi altissimi, fanno davvero di tutto per averle.
7: Vissuta tutto l'anno, la cittadina del Basso Lago pare non fermarsi e nel biennio 2026-2027 sono segnalati al via 6 nuovi cantieri, due dei quali con appartamenti superiori alle 10 unità. In grande espansione anche la limitrofa Paratico. Massima richiesta per i bilocali e sul fronte della clientela lievita la presenza degli investitori polacchi a rappresentare la novità caccia di affari.
9: Sarnico, rispetto ai comuni della Bergamasca e paesi del lago, è quello più gettonato e la caratteristica principale è che vive meno di turismo rispetto a Iseo. Questo permette di ravvivare e avere un territorio

0: quelli che hanno condiviso per l'intera giornata la partecipazione al Santo Perdono di Assisi, giunti oltre che da tutta la Bergamasca anche dalle province di Como, Lecco, Cremona e Monza Brianza. Sul sagrato della Basilica di Sant'Alessandro in Colonna la possibilità di rinnovare l'iscrizione all'Associazione del Santo Perdono di Assisi. In un tempo in cui troppe persone sono chiuse nell'odio e incapaci di perdonare se stessi e gli altri, noi dobbiamo essere perdono e misericordia per gli altri, ha detto il Vescovo Beschi all'omelia. Ascoltiamolo insieme un passaggio.
1: La promessa e il desiderio del paradiso non sono una mortificazione dell'umanità, piuttosto una promozione della santità come trasparenza di Gesù stesso. Ecco, l'indulgenza noi l'accogliamo come dono e come via al paradiso. Il perdono di cui San Francesco si è fatto canale continua a generare paradiso ancora dopo 8 secoli. E allora offrire la testimonianza della misericordia nel mondo d'oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi. Il mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore, covano odio, sono incapaci di perdono e rovinano così la propria vita e quella altrui, piuttosto che trovare gioia nella serenità e nella pace.
0: A Nembro sono cominciati i lavori per la riqualificazione del Parco Santo Jesus. Buone notizie dopo una lunghissima attesa dovuta al cantiere anche per quanto riguarda il ponte di Via Tasso che è stato riaperto alla viabilità.
2: Sono partiti i lavori al Parco Santi Jesus di Nembro, appena fuori dal centro storico, e ai piedi dei sentieri per il santuario dello Zuccarello. La riqualifica dell'area, 2000 metri quadrati in tutto, comprende il rinnovo del campo da basket e di quello da calcio, così come la realizzazione di un nuovo bagno e l'ampliamento di quello esistente, il rifacimento dei vialetti, la creazione di un campo da ping pong al centro decorato dal verde. Il progetto è nato nel periodo del Covid con l'iniziativa Nembro Sicura, che insieme all'Ordine degli Architetti di Bergamo aveva raccolto dai cittadini le idee e le proposte per il nuovo volto del parco.
3: Il quadro economico dell'intera opera è di 445.000 euro, si sono usati i soldi d'avanzo di bilancio, quindi i soldi propri del comune. Ci si augura che i lavori possano terminare entro la fine di dicembre 2026. La cosa più interessante è che il parco, da com'è adesso, quindi un parco chiuso e custodito, sarà aperto e accessibile 24 ore su 24.
2: Una grande opera tanto attesa prende quindi il via, mentre un'altra è stata conclusa. Negli scorsi giorni ha riaperto al traffico il ponte di Via Tasso sulla SP36 che sale a Selvino, riqualificato e messo in sicurezza con oltre 1.400.000 euro.
0: Un piano per il diritto allo studio 2026-2027 da 600.000 euro a Carobbio degli Angeli.
4: 600.000 euro per la scuola. Carobbio degli Angeli investe su istruzione, inclusione e nuovi servizi con il piano per il diritto allo studio 2026-2027.
5: Non dimentichiamo l'assistenza educativa scolastica che comporta una spesa indicativa intorno ai 190.000 euro per assistere circa 20 bambini con difficoltà. Ne abbiamo comunque ancora 3 o 4 in osservativa e in attesa di documentazione.
4: Spazio poi ai laboratori, all'educazione ambientale, alla musica, allo sport, alla lettura e alle uscite didattiche. La novità si chiama Sapori e Saperi a Scuola, una cucina didattica dove i bambini della primaria prepareranno ricette con i prodotti a chilometro zero.
5: E dove possono lavorare i bambini con disabilità, ma anche con l'assistenza di tutti gli altri bambini e quindi il coinvolgimento dell'intera classe.
0: Siamo stati a vedere lo stato di avanzamento del cantiere al ponte di Brivio sul fiume Adda.
6: Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte di Brivio, chiuso al traffico dallo scorso maggio. Un cantiere strategico che interessa il collegamento tra Cisano Bergamasco e Lecchese e che dopo i primi mesi di interventi entra ora in una nuova fase. Proseguono le opere di ricostruzione delle strutture del ponte e si avviano alla conclusione le lavorazioni più impattanti dal punto di vista acustico. Per limitare i disagi ai residenti sono stati inoltre installati cannoni abbattitori che nebulizzano acqua, riducendo

0: tendo alla dispersione delle polveri all'esterno dell'area di cantiere.
1: Ho incontrato i vertici regionali di ANAS, l'ingegner Castiglioni con l'ingegner Bonamico e tutti i suoi collaboratori, il sottosegretario regionale Mauro Piazza e il vicepresidente della provincia di Lecco per fare un punto sui lavori in corso di esecuzione sul ponte e sulla progettazione del nuovo attraversamento ciclopedonale. Ha fatto seguito a questo incontro un sopralluogo in cantiere. ANAS e Impresa Collini stanno garantendo l'esecuzione delle opere strutturali nel rispetto del cronoprogramma, con alcune integrazioni atte a mitigare l'impatto acustico delle opere e il contenimento delle polveri nell'ambito del cantiere con l'ausilio di cannoni abbattitori.
0: Nel corso del sopralluogo con i tecnici di ANAS è stato inoltre fatto il punto sul futuro attraversamento ciclopedonale. Il progetto preliminare è già stato condiviso e ora proseguirà il proprio iter con il coinvolgimento della soprintendenza del Parco Adda Nord, mentre ANAS e Regione Lombardia hanno confermato il sostegno economico all'opera. Per favorire il dialogo con la cittadinanza sarà inoltre organizzato un open day che permetterà ai cittadini di visitare il cantiere e confrontarsi direttamente con i tecnici sui lavori in corso e sul progetto del nuovo collegamento ciclopedonale.
2: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad.
7: Via, via.
6: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, anni 70.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da Engie Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: da.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
1: Nightshift. Radio Alta, musica grande.
3: Nightshift.

0: la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.
1: Night Shift. But don't you share your location.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

la musica grande. Night Shift, Radio Alta, musica grande.